falmata mai narme waluya mai narme yana na kwalle yin gorse do yana na waji yin gorsin bawani yin gorse do dani ya bawani yin gorsin mahira gati maram sombo mahira gati marambe marawai jama kira gati marambe biya gati marambe biya gati marambe alkata bin sunni biya gati marambe mairam kaltum gati marambe polo avesa gati marambe